Krista pata ile mi ran yanrin ni mo fi eyin ti agbelebi o ti enu bo eje Jesu Olorun alaafia ti n ba eto yin rin o pase alaafia sinu ile re o pase alaafia sori omo re o pase alaafia som gogo to gbe kale fun apere igbagbo bere sini furugbin alaafia ni o gbe won lara nti o so awa tolorun po lori eto yin ewo eto ta gbo la go mefa si meje o ka ti eri re eri ti kunle ni repete o olopo ti su eri won sori WhatsApp mi bayi o ti tin giri o won mi tun bo tun wa so ti won lese kese o ba ti gbojo olorun fe wo le rasa jagun jagun ni olorun jugba

0: Wallahi ave chukula lei. Ijo ni rai.
1: Ah, ijo bere o.
0: Bo lejo sa mami. Mami.